0: diva, diva, diva. Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva.
1: Deye yon goutouf kwen kwen, lot jou mwen kontre choupoun. Li souri le liwe mwen, mwen di siel a la bel moun. Li di, ou touve sa chè.

Aquero DJ Helip ambe se canto che cante bersiu reggae ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furoburo anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits moumen. On escuto Tomas Cosse din la vostro emissiu Furoburo.

ci va il tempo che ci va, se tutto il tempo che ci va, anni che vibrano, guardano, si amano. Il teatro ha recitato sulla mia faccia i personaggi che voleva lui e non volevo io. Più lieve superficiale, invece il cinema ha detto per favore, silenzio si gira, sono tu.

po' di più, e per saperne un po' di più non basta un attimo, attimo, attimo. Ci va il tempo che ci va, sì, tutto il tempo che ci va, non basta un attimo.